mysteries, ora pro misericordia tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sab.